ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà, tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

niere che la vena ci farà. Ma innamorate, sono rassegnate, non reagisco più. Io, mamma te tu, patate, frate te tu, mamma te sora te tu.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: Gigi anarchista de prima vista, e mi molti nemici, molti onori.
4: Moj tetac Gigi